moro, non mende moro vaio senza mago, io senza mago, io senza mago, non mende moro vaio senza mago.

0: mia testa scarpì.
1: Sei mai angelizzato, sei mai occhio. Su, signori, moneta.
2: Perle più fini cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide chiaro.

della pittura speciale con il mio capone starne pasticci e ramioni e torri cos'è ogni sorte ogni cosa è squisita e il vostro rosso vi invita e te si accompagno te la zicura

0: va alla festa, si mette in molta briga, andando in lettiga, se il viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio, che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: anche bianche, molte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, prova a farmi, assorbi anch'io.
0: Lago, cui

0: Io come il rente sono tale, non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto si raro, che si potrà pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: Quanto fa?
1: Quanto, dai, allora?
0: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza fare più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio.
0: Il resto con cantar qualche canzoni.

0: già mai non soglio cosa che non sia acerba e per tutto andar voglio con la furon scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali segreto sì eccellente accendo i mille male cattari che nascono la testa per fucilla il vittorio lo sostenta preservi e t'augumenta il calor naturale reprime i flatti mitica il colore soliti il umor dei canti purifica le vene allegra il cuore a chi ritorni l'appetito
1: Pippo non mai è sparito
0: torno ovra il cervello
2: datemene la presa becco vieglio
0: fammi la figura che notate si sonne per cente.

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Il resto che posso dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Fate gli stessi casi di Giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate essere cruoli. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Corvi,

0: fare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirvi mi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che sono schiavo di signori ma non punto del denaro. C'è tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disponiate, figurate, miniate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: cibo, il buon Mariello, dintro lo moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Picard, per conservar la vita non guardi a
2: scogliere. Ora non i denti, ma solo i denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, sterrati, scappezzati. Prenda questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana, e si tolga di me, se non è sana.

0: quest'antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah!

0: Che ci si fa tardi?
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: figlio. Ladro.
0: Uccelli, che scampi guardi. Osco di una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.